0: Otoño para recordar, compartir y acompañarse. Radio Nexo.
1: Un gabbiano que vola via, la tua bocca già sulla mia.

abbiamo eletto le guide del cuore, non si rende fin da sé capitano, come si sente inutile, fin da sé, come sarebbe l'altro